Anne Boti. Anneke. Permatam kasaneke. Malik banane wali. Arsarva.

Sì. Jacques Magni Cartier, che amico. Baciao. Tu ha baciane valeo. Baciao, baciao. Fun.